sono qua. Hey, Figaro! Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sono come di fulmine, sono portato della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

0: gabinetto! Presto! Che carta è quella?
1: La patente! Che sollecita gente!
0: Le più ardamasio!
1: Dalla!

0: Generally, I like it.
1: Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern.
2: Hakuna Matata.